0: emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni tabai lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
1: s e l e r r I e salary
0: ah boda mi espresso espelli na di salary oya lopin gbianju espelli turmeric
2: t u r m e r I c turmeric
0: e kare pali ohun ise be Maggi chicken flavor kan fun yin
3: ohun ise be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo

0: Oluwa oni fun se o
1: tori baba ti ami ti kan fun mi pe awon oro idi
0: somo lomo o
1: o se na be odo
0: o di dada kan ja fun mi
1: titi dada ale
0: oya yin buda
1: ati ka ero sun da si ko free eni ma fami bole oluwa oni fun se o
0: ise rocky.

0: Hello. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Time yet, kidding. Bye.
2: I don't know.
0: Is it a dear? The boy.